0: Allo sdrone.
1: Sì, me lo so.
2: Non c'è lo studio, come niente.
3: Mi costa le lucette,
2: sono
3: già fatto.